0: Guatemala.
1: Go ahead.
0: This is the number one party station. La Mega 107.7.
2: Vamos a arrancarlo con altura.
3: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De

0: premia con puntos. Puntos Texaco. Premiamos tu libertad.
1: This is the number one party station. La Mega 107.7.